0: potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fedeli, ti fanno scordare le parole confondenti.